0: Impulse ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza.
3: Sapienza ya.
4: Lady yo sapienza no wabule wabi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Uja uri disakatimba kebye misanyo.